entra in questo amore buio pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

0: Sono le 3:01.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: I recommend getting your heart traveled on to anyone.

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104.

0: Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102-104. La notte.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. Blu Notte. RPR 102 104. La notte

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:01.

0: farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 7:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio: finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Noceto Music Food Fest. Il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest. Gusto, musica e voglia d'estate.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 0 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al

0: non si segnala nessuna vittima. Emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
1: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
0: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
1: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
0: Mondiali americani. Un poker che spegne le polemiche, il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasley Ketelaar è autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1, Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.

0: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. I 32 leader arrivano in giornata nella capitale turca. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriots, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
4: Intanto nella notte l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin. Dalla sera fino alle 6 del mattino più di 430 droni hanno sorvolato la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio. 36 droni nemici sono stati distrutti durante l'avvicinamento a Mosca, ha scritto Sobyanin sui social media.
5: La cronaca italiana ha indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato di Namitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
4: Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale UNE ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale.

0: Cristiano Ronaldo al mondiale, la Spagna batte 1-0 il Portogallo che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola appunto ai quarti dove se la vedrà col Belgio che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
4: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
5: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 9:59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Ben 16.900 i prodotti non a norma sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma sugli scaffali di un negozio di Via Trento gestito da cittadini nigeriani. L'operazione ha portato al sequestro amministrativo di tutta la merce non sicura e alla prevista sanzione pecuniaria. Ora la vicenda dell'istruttore d'equitazione arrestato dalla polizia a Parma con l'accusa di violenza sessuale aggravata avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. L'uomo, che ha più di 70 anni, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Ora si trova ai domiciliari, la procura in una nota parla di gravi indizi di colpevolezza. Cambiamo pagina, anche la provincia di Parma boccia il progetto del nuovo parco eolico composto da 47 pale alte 200 metri che verrebbero collocate nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano, Tornolo, Valmozzola e Morfasso nel Piacentino. L'ente ha inviato le proprie osservazioni a Ministero e Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Duferco. Si parla di forzatura dell'iter amministrativo, di lacune documentali, di mancanza di condivisione con il territorio. Ora la sanità, perché il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna si rinnova. Da oggi la nuova versione web della piattaforma, due le novità: cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dedicato dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Lo sport, il calcio in primo piano, ultima settimana di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando o sta facendo terapia al Multi Training Center. Bernabé, Frigan, Nicolussi Caviglia, Ondrejka, Rinaldi e il giovane Lontani sono i primi all'opera, presente parte dello staff tecnico e medico, si attendono novità sul mercato, c'è anche il Leeds per Suzuki. In chiusura uno sguardo al meteo, anche oggi cielo sereno poco nuvoloso a Parma in provincia, temperature massime in pianura sui 34 gradi, domani attesi picchi fino a 38, così come per giovedì. Ed è tutto per il momento.

0: Mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in Piazza Lubiana e al sabato mattina in Piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, lo rende noto ADN Cronos. Al centro dei presunti reati c'è la cessione a luglio del 2023 del portiere Elia Caprile dalla società pugliese alla società correlata del Napoli per circa 2,2 milioni di euro.
1: La NATO, come è stata finora, non è più sostenibile, perché non si può chiedere a un paese con 350 milioni di abitanti che vivono 8 ore di volo da qui, gli Stati Uniti, di difenderci dai russi con 600 milioni di persone che vivono in questa parte del territorio NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha delineato così ad Ankara l'essenza del burden sharing, ora evoluto in bar shifting, e l'equilibrio degli oneri che comporta la difesa dell'Europa e che gli USA non hanno più intenzione di sostenere perché concentrati sul Pacifico.
2: Indagato e perquisito l'ex editore e imprenditore Walter Lavitola nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato nell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei PM Capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che possa essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e PC che ora verranno analizzati.
1: Prosegue anche oggi l'interruzione delle attività di volo dall'aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna. Nella notizia la società di gestione dello scalo spiegando che lo stop dei voli in arrivo e il blocco integrale delle partenze proseguirà fino alle 14 di oggi. Regolarmente attivo invece l'aeroporto di Comiso. SAC raccomanda ai passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
2: Inizia la nuova scalata del caldo africano sull'Italia, che nei prossimi giorni si troverà nella morsa della terza severa ondata di questa stagione. Previsti picchi fino a 40 gradi, notti super tropicali all'insegna dell'AFA e una fiammata da record in arrivo nel weekend. Questa nuova fase bollente, spiegano gli esperti, durerà ancora a lungo.
1: Il tennis continua, il grande spettacolo di Wimbledon si apre, il programma dei quarti di finale per il quinto anno di fila c'è Jannik Sinner. Il numero uno del mondo sarà impegnato alle 14 sul Court One per affrontare il tedesco Struff. Chi vince se la verrà contro uno tra il 7 volte campione Djokovic e José Aliassim, che torna tra i migliori 8 a Londra 5 anni dopo la prima volta. Non prima delle 15.30 invece torneranno in campo Zverev e Lechka, che riprenderanno il loro match sospeso nella serata di lunedì per coprifuoco.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom. Centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento. Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma in 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Ben 16.900 prodotti non a norma sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma sugli scaffali di un negozio di Via Trento gestito da cittadini nigeriani. L'operazione ha portato a sequestro amministrativo di tutta la merce non sicura e alla prevista sanzione pecuniaria. Ora la vicenda dell'istruttore ed equitazione arrestato dalla polizia a Parma con l'accusa di violenza sessuale aggravata avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. L'uomo, che ha più di 70 anni, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Ora si trova ai domiciliari, la procura in una nota parla di gravi indizi di colpevolezza. Cambiamo pagina, anche la provincia di Parma boccia il progetto del nuovo parco eolico composto da 47 pale alte 200 metri che verrebbero collocate nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano Tornolo, Valmozzola e Morfasso nel Piacentino. L'ente ha inviato le proprie osservazioni a Ministero e Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Duferco. Si parla di forzatura dell'iter amministrativo, di lacune documentali, di mancanza di condivisione con il territorio. Ora la sanità, perché il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna si rinnova. Da oggi la nuova versione web della piattaforma. Due le novità: cambia l'home page di accesso al servizio e parte la funzione taccuino personale, uno spazio dedicato dove il cittadino può inserire e consultare dati quotidiani come misurazioni personali, farmaci assunti, annotazioni e informazioni utili sul proprio stato di salute. Lo sport, il calcio in primo piano, ultima settimana di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando o sta facendo terapia al Multi Training Center. Bernabé, Frigan, Nicolussi Caviglia, Ondrejka, Rinaldi e il giovane Lontani sono i primi all'opera, presente parte dello staff tecnico e medico, si attendono novità sul mercato, c'è anche il Leeds per Suzuki. In chiusura uno sguardo al meteo, anche oggi cielo sereno poco nuvoloso a Parma in provincia, temperature massime in pianura sui 34 gradi, domani attesi picchi fino a 38, così come per giovedì. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora circa qui su Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato 20.

0: saldi.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove è in visita istituzionale il presidente francese Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Anche il corrispondente dell'agenzia Reuters riferisce di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Le cause delle esplosioni non sono al momento note. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
1: Prende il via oggi ad Ankara il vertice NATO, una o due giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, quei 32 leader che arrivano in giornata nella capitale turca. Dai principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon.
2: Il corpo di Anastasia Berezovska, 39 anni, è stato ritrovato lunedì sera nei pressi di Kiev. Era la principale sospettata del tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, ferito in un attentato dinamitardo a Monaco il 29 giugno. Secondo il tabloid britannico The Sun, sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco e due persone sarebbero state fermate.
1: Perquisizioni sono in corso nelle sedi del Baricalcio, del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due, il primo amministratore unico del Bari e il padre presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese.
2: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi in risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
1: Il calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata dal nuovo direttore generale Giovanni Carnevali. L'accordo tra la Juve e Massara è stato definito nelle scorse ore, manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare già oggi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: diretta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Ben a 16.900 i prodotti non a norma sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma sugli scaffali di un negozio di Via Trento gestito da cittadini nigeriani. L'operazione ha portato il sequestro amministrativo di tutta la merce non sicura e alla prevista sanzione pecuniaria. Ora la vicenda dell'istruttore d'equitazione arrestato dalla polizia a Parma con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. L'uomo, che ha più di 70 anni, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Ora si trova ai domiciliari, la procura in una nota parla di gravi indizi di colpevolezza. Cambiamo pagina, anche la provincia di Parma boccia il progetto del nuovo parco eolico composto da 47 pale alte 200 metri che verrebbero collocate nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano, Tornolo, Valmozzola e Morfasso nel Piacentino. L'ente ha inviato le proprie osservazioni a Ministero e Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Duferco. Si parla di forzatura dell'iter amministrativo, di lacune documentali, di mancanza di condivisione con il territorio. Ora la sanità, perché il portale del fascicolo sanitario elettronico della Regione Emilia-Romagna si rinnova da oggi.

0: Ken, Nicolussi Caviglio, Andrei Ca, Rinaldi e il giovane Lontani sono i primi all'opera, presente parte dello staff tecnico e medico, si attendono novità sul mercato, c'è anche il Leeds per Suzuki. In chiusura uno sguardo al meteo, anche oggi cielo sereno poco nuvoloso a Parma in provincia, temperature massime in pianura sui 34 gradi, domani attesi picchi fino a 38 così come per giovedì. Ed è tutto per il momento, appuntamento tra un'ora circa qui su Radio Parma.
1: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
3: Mamma, stasera la cena è buonissima! Tutto ha un sapore diverso.
4: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
3: Quando mi ci porti? È lontano?
4: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
3: E li troviamo anche su Facebook.

0: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Radio Parma.
4: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì, come riferito da Ukrainska Pravda, citando fonti investigative. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche con l'accusa di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in luogo pubblico e associazione a delinquere. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione.
1: Esplosioni sono state udite a Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. L'ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al Palazzo della Presidenza. Sarebbe coinvolta anche la sede del Ministero del Turismo.
2: I leader dell'alleanza stanno arrivando nella capitale turca per il vertice NATO. In mattinata si sta svolgendo il forum dell'industria della difesa. Tra i principali dossier del vertice, gli investimenti per la difesa e il sostegno all'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che due giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve.
1: Ed un morto e due feriti, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla provinciale Trivio Castello Onorato a Formia, in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che è finito fuori strada. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e le operazioni di messa in sicurezza dell'area.
2: Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di Ponte Alpino, che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno, per chi viaggia sugli altri treni e anche per i viaggiatori alta velocità di Italo, trasferimenti con bus e tranvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano-Torino di 2 ore e mezzo.
1: Dopo la rapida fase di maltempo delle ultime 48 ore, sull'Italia torna il caldo. L'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, insieme alle masse d'aria roventi risalita dal Nord Africa, darà il via a una nuova ondata di calore a partire da mercoledì 8 luglio. Il picco più intenso è atteso tra il 15 e il 20 luglio, quando una nuova pulsazione dell'anticiclone africano potrebbe portare temperature oltre i 40 gradi in alcune zone del paese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:59. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con una maxi operazione dei carabinieri relativa ad un grosso traffico illecito di rifiuti. 20 indagati a Parma, il nucleo principale formato da membri di una famiglia calabrese residente in Emilia. Secondo l'accusa, i rifiuti ferrosi di officine meccaniche e cantieri edili venivano raccolti e portati in 4 siti di stoccaggio abusivi, in particolare nei comuni di Langhirano, Neviano degli Arduini e Corniglio, e ora sotto sequestro. Sigilli anche a 6 autocarri impiegati per la commissione dei reati. Parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Ben 16.900 i prodotti non a norma sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma sugli scaffali di un esercizio commerciale di Via Trento gestito da cittadini di nazionalità nigeriana. Ora la vicenda dell'istruttore d'equitazione arrestato dalla polizia a Parma con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. L'uomo, che ha più di 70 anni, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Ora si trova ai domiciliari. La procura, in una nota, parla di gravi indizi di colpevolezza. Anche la provincia di Parma boccia il progetto del nuovo parco eolico nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano, Tornolo, Valmozzola e Morfasso. Nel Piacentino l'ente ha inviato le proprie osservazioni a Ministero e Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Duferco. Si parla di forzatura dell'iter amministrativo e di lacune documentali. Cambiamo pagina, gli spettacoli, la musica, con la nuova edizione del Festival a Borgo Sound. La rassegna dedicata alle band del territorio si rinnova e cambia location. Le esibizioni sul palco nel piazzale in fondo a Via Verdi, sarà allestito anche un mercato con tante bancarelle già dal pomeriggio. L'evento è patrocinato dal comune, vi possono partecipare gruppi emergenti e non di tutti i generi musicali, dal rock al jazz, passando per il pop. In chiusura lo sport e il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando facendo terapia a Collecchio, a partire da Bernabé, Frigan e Ondrejka. Intanto il club lancia un'iniziativa per i giovani tifosi. Per la prossima stagione a disposizione 100 abbonamenti in Curva Nord riservati agli under 14 e al prezzo di 100 euro. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima! Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Ermolev, rimasto ferito nell'esplosione avvenuta a Monaco il 29 giugno, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev. Secondo le fonti, il cadavere sarebbe stato scoperto nella tarda serata del 6 luglio e la donna sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco.
1: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando a un primo bilancio, ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
2: All'ex editore e imprenditore Walter Lavitola, indagato e perquisito nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma sull'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report Ranucci, viene contestata l'accusa di strage in concorso con i 4 soggetti già arrestati come esecutori materiali e con Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense di 47 anni, ritenuto l'intermediario. È quanto emerge dal decreto di perquisizione disposto dai PM capitolini sabato scorso ed eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati.
1: Resta in carcere Ramin Sedighi, il GIP accoglie la richiesta del PM convalida l'arresto dell'aggressore che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Secondo il giudice, il 22enne italo gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili.
2: Luigi e Aurelio De Laurentiis sarebbero indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria dal reato societario e false comunicazioni sociali nell'ambito della gestione della società sportiva Bari, perquisite le sedi della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro a Roma e la sede legale della società sportiva Calcio Napoli nel capoluogo campano.
1: Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia, così come Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge 40 gradi. È l'allarme che arriva dall'OMS Europa. Ieri, riunione d'emergenza con la partecipazione di 41 Stati e della Commissione Europea.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con una maxi operazione dei carabinieri relativa ad un grosso traffico illecito di rifiuti. 20 indagati a Parma, il nucleo principale formato da membri di una famiglia calabrese residente in Emilia. Secondo l'accusa, i rifiuti ferrosi di officine meccaniche e cantieri edili venivano raccolti e portati in 4 siti di stoccaggio abusivi, in particolare nei comuni di Langhirano, Neviano degli Arduini e Corniglio, e ora sotto sequestro. Sigilli anche a 6 autocarri impiegati per la commissione dei reati. Parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Ben 16.900 i prodotti non a norma sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma sugli scaffali di un esercizio commerciale di Via Trento gestito da cittadini di nazionalità nigeriana. Ora la vicenda dell'istruttore d'equitazione arrestato dalla polizia a Parma con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. L'uomo, che ha più di 70 anni, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Ora si trova ai domiciliari. La procura, in una nota, parla di gravi indizi di colpevolezza. Anche la provincia di Parma boccia il progetto del nuovo parco eolico nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano Tornolo, Valmozzola e Morfasso. Nel Piacentino l'ente ha inviato le proprie osservazioni a Ministero e Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Duferco. Si parla di forzatura dell'iter amministrativo e di lacune documentali. Cambiamo pagina, gli spettacoli, la musica, con la nuova edizione del Festival a Borgo Sound. La rassegna dedicata alle band del territorio si rinnova e cambia location. Le esibizioni sul palco nel piazzale in fondo a Via Verdi, sarà allestito anche un mercato con tante bancarelle già dal pomeriggio. L'evento è patrocinato

0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
1: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
3: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Al via il cruciale vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. La NATO sta incrementando la partnership con l'Ucraina e sta sviluppando la cooperazione industriale con l'Unione Europea e i paesi della regione Indo-Pacifica, ha dichiarato Rutte.
1: Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Emmanuel Macron. Il corrispondente dell'agenzia Reuters ha riferito di una serie di ordigni esplosivi detonati vicino alla struttura dove alloggia il capo dello Stato francese. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti, 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura, Macron è al sicuro, il programma della visita a Damasco prosegue.
2: Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadimir Molaiev a Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla sera di lunedì 6 luglio. Due persone sono intanto state arrestate per la sua uccisione. Secondo Ukrainska Pravda, un fermato è un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence, l'altro un ex agente delle forze dell'ordine. L'Interpol aveva diramato una mandato di ricerca internazionale.
1: Resta in carcere Lamin Saidilli, che sabato scorso ha coltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha accolto la richiesta del PM convalidando l'arresto dell'aggressore. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora, dunque compiere azioni simili. Intanto gli investigatori milanesi stanno valutando la fotoprofilo di WhatsApp che il giovane aveva sullo smartphone, un guerriero islamico. Nella casa di famiglia nel Trevigiano sequestrati anche scritti su fogli A4.
2: Spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Con queste accuse sono state arrestate dai carabinieri del ROS due persone a Roma. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence italiano e già sottufficiale dell'arma dei carabinieri, è accusato di aver svolto queste attività in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Indagati anche 4 militari in servizio.
1: Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con una maxi operazione dei carabinieri relativa ad un grosso traffico illecito di rifiuti. 20 indagati a Parma, il nucleo principale formato da membri di una famiglia calabrese residente in Emilia. Secondo l'accusa, i rifiuti ferrosi di officine meccaniche e cantieri edili venivano raccolti e portati in 4 siti di stoccaggio abusivi, in particolare nei comuni di Langhirano, Neviano degli Arduini e Corniglio, e ora sotto sequestro. Sigilli anche a 6 autocarri impiegati per la commissione dei reati. Parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Ben 16.900 i prodotti non a norma sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma sugli scaffali di un esercizio commerciale di Via Trento gestito da cittadini di nazionalità nigeriana. Ora la vicenda dell'istruttore d'equitazione arrestato dalla polizia a Parma con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. L'uomo, che ha più di 70 anni, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Ora si trova ai domiciliari. La procura, in una nota, parla di gravi indizi di colpevolezza. Anche la provincia di Parma boccia il progetto del nuovo parco eolico nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano, Tornolo, Valmozzola e Morfasso. Nel Piacentino l'ente ha inviato le proprie osservazioni a Ministero e Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Duferco. Si parla di forzatura dell'iter amministrativo e di lacune documentali. Cambiamo pagina, gli spettacoli, la musica, con la nuova edizione del Festival a Borgo Sound. La rassegna dedicata alle band del territorio si rinnova e cambia location. Le esibizioni sul palco nel piazzale in fondo a Via Verdi. Sarà allestito anche un mercato con tante bancarelle già dal pomeriggio. L'evento è patrocinato dal comune e vi possono partecipare gruppi emergenti e non, di tutti i generi musicali, dal rock al jazz, passando per il pop. In chiusura lo sport e il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando o facendo terapia a Collecchio, a partire da Bernabé, Frigan e Ondrejka. Intanto il club lancia un'iniziativa per i giovani tifosi. Per la prossima stagione a disposizione 100 abbonamenti in curva nord, riservati agli under 14 e al prezzo di 100 euro. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio.

0: Mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in Piazza Lubiana e al sabato mattina in Piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Non so perché, ma io sto perdendo un po' la cognizione del tempo. Non so se è il caldo o la voglia di vacanze, può essere la seconda. Però io oggi ero convinta che fosse lunedì. Poi guardo bene, è martedì. Cioè meglio, no? Bella sorpresa, settimana corta. No, è martedì, è il 7 di luglio. Sono passati 6 minuti dopo le 15. Questi sono i dati temporali e di data che sono corretti. Oh, intanto buon pomeriggio, bentrovati insieme fino alle 17 qui a Newsroom in diretta su Radio Parma. Anche oggi vi regaliamo i biglietti. Ieri non so perché, ma abbiamo saltato. Avevamo qualcosa in testa che non era questo, ma abbiamo ancora i biglietti per assistere al concerto di Fiorella Mannoia, di Cosmo, dei Pooh, tutto naturalmente nell'ambito della rassegna della musica estate qui a Parma al Parco Ducale. Dunque sì, le date ve le dico, così intanto vi organizzate e prendete anche nota del numero di telefono. Quando ci sarà il nostro via, il più veloce o la più veloce potrà portarsi a casa due biglietti in modo da andare al concerto prescelto in compagnia. Fiorella Mannoia sarà in concerto al Parco Ducale il 26 luglio, poi ci sarà Cosmo il 1 agosto e infine i Pooh il 7 di settembre. Ma alle 15.30, subito dopo le news, avremo anche un ospite, perché domani sera ci sarà un concerto alla Casa della Musica, un concerto molto particolare dal titolo Accordi Disaccordi, che sì, è anche il titolo di un film di Woody Allen, ma in questo caso sarà un concerto che mette in relazione il classico e la creatività contemporanea. E al telefono con noi, fresca di prove, perché sta facendo le prove proprio in questo pomeriggio, ci sarà la contrabbassista classica, quindi strumento veramente meraviglioso, Valentina Scheldhofen Ciardelli, e a lei rivolgeremo qualche domanda per saperne di più di questo concerto che ci sarà domani sera a 8 luglio, Accordi Disaccordi alla Casa della Musica alle 21.30. Per il resto musica e notizie, come sempre facciamo, e per iniziare la nostra scaletta il nuovo singolo di Sir Paul McCartney, Come Inside.

giustamente mi si fa notare che se io non vi dico il numero di telefono voi non sapete come fare a telefonare. Allora, sì, mi sono poi persa nelle date, ma ve l'ho detto, oggi sono fuori fase, pensavo fosse lunedì e invece martedì, per cui da qui alle 17 ci sarà un momento in cui potrete telefonare per portarvi a casa i biglietti o per Fiorella Mannoia o per Cosmo oppure per IPU. Il numero di telefono che dovete memorizzare è lo 0521 464276, 0521 464276. Quando sarà il momento ve lo diremo, ve lo faremo capire, ma intanto c'è subito un compleanno da festeggiare. Naturalmente abbiamo cominciato con Paul McCartney e con il suo nuovo singolo da The Boys of Dungeon Lane, ma oggi è il compleanno del suo sodale, l'altro Beatle rimasto qua con noi, che è nato il 7 luglio del 1940. Questo vuol dire che oggi Ringo Starr compie 86 anni. Noi lo riascoltiamo da un suo album solista del 2003 insieme a Eric Clapton, Never Without You. Ringo Starr, buon compleanno.

Se avete ascoltato il testo, se non conoscevate questa canzone, avete capito che il brano è in memoria, fu inciso in memoria di George Harrison, viene citato spesso, ma non solo lui, viene citato anche John Lennon, viene citato Harry Nilsson e poi Eric Clapton naturalmente con la sua chitarra, che lui suona in perfetto stile George Harrison peraltro. Era Ringo Starr, Never Without You, siamo nel 2001, nel 2003, da un album che includeva moltissime collaborazioni, naturalmente una, quella importantissima di Clapton, l'abbiamo appena sentita. 15:20, adesso il nuovo singolo invece di Sam Fender è insieme a Olivia Dean, si chiama Rein Me In.

0: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica, gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24. Ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: scrisse questa canzone che era giovanissimo, tipo 14-15 anni, e la tenne lì nel cassetto fino a che diventò un grande successo. 1984, George Michael, che era ancora in transizione con gli Wham, Careless Whisper, un grandissimo capolavoro. Ci sono le news e poi la nostra ospite.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Vertice NATO di Ankara, due giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump, accolto personalmente da Erdogan all'aeroporto di Ankara. Zelensky, parlando al forum difesa, ha ribadito che l'Europa ha la necessità di creare una sua difesa contro i missili balistici, sono l'ultimo vantaggio della Russia. Deve essere una produzione di massa a costi contenuti e serve oggi, non nel futuro, ha aggiunto il leader ucraino.
2: Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito intanto una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. Nel quarto giorno di cerimonia funebre per Khamenei, esplosioni invece a Damasco vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 3 morti, 18 i feriti, illeso il presidente francese.
3: La cronaca, tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di una residenza a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
2: E di un morto e 2 feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sulla strada provinciale Trivio Castello Onorato a Formia in provincia di Latina. Il sinistro ha visto il coinvolgimento di un autobus che per cause ancora da accertare è finito fuori strada.
3: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere, 2 con la condizionale. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, secondo i giudici è già stata scontata. La leader del Rassemblement National potrebbe dunque candidarsi alle presidenziali del 2027, che nei sondaggi la vedono favorita, ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico. Lei stessa aveva dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con quest'obbligo.
2: Siamo al calcio. Daniele Orsato è ufficialmente nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie dunque il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, e costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. Ad affiancare Orsato, Luca Banti, Gabriele Gava, Danilo Giannoccaro e poi 2 assistenti che hanno condiviso con lui parte della carriera d'arbitro, Ciro Carboni e Alessandro Giallatini.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
0: Devo confessare che realizzare questa intervista, questo collegamento è stato più complicato che realizzare un collegamento con la stazione spaziale. Ciao Valentina.
4: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ce l'abbiamo fatta. Perché sembra facile. Sì, dai, ci siamo sentite, abbiamo preso informazioni, ci siamo parlate, abbiamo chiacchierato. Poi nel momento in cui dovevamo appunto organizzare tutto, insomma, ci siamo trovate davanti a, devo ancora capire quale problema, però ce l'abbiamo fatta. Cara Valentina Schlendhofen Ciardelli, allora, compositrice, contrabbassista solista e docente, cresciuta a Lucca, residente a Londra, italo-tedesca, come ben si capisce dal tuo cognome, sarà in concerto, un concerto veramente speciale. Io credo, cara Valentina, che a Parma non abbiamo mai sentito un concerto come quello che ci sarà domani alla Casa della Musica. Intanto sì, c'è del classico, ci mancherebbe altro, però la tua carriera, nonostante tu sia giovanissima, hai già fatto un sacco di cose, un sacco di progetti. Che cosa porti a Parma? Parma per noi domani sera alla Casa della Musica?
4: Allora, domani sera è, come dici te, è molto speciale e grazie anche alla Fondazione Arturo Toscanini che ha commissionato questo brano. E è un doppio concerto per arpa e contrabbasso, solisti ed ensemble, originariamente scritto per orchestra, ma per la stagione cameristica è stata fatta una riduzione tostissima, perché insomma uno immagina che solitamente c'è un'orchestra e facciamo tutto con 5 elementi dell'ensemble dei musicisti pazzeschi della, appunto, dell'orchestra Toscanini.
0: Della Toscanini, sì.
4: Esatto, prime parti bravissimi, e quindi è la prima volta nella storia, diciamo, che c'è un brano per arpa e contrabbasso concertanti, cioè proprio solisti, davanti all'ensemble che dialogano con l'ensemble. Quindi per me, da appunto compositrice, ma diciamo ancora di più da contrabbassista, è davvero emozionante, perché è bello poter contribuire a far nascere nuovo repertorio per il proprio strumento, e poi con uno strumento a cui sono tantissimo affezionata, che è l'arpa, perché io poi ho un duo con la collega che è Anna Stesano, facciamo proprio un duo fisso, che si chiama The Girls in the Magnesium Dress, e quindi anche l'arpa, se non fossi stata contrabbassista probabilmente sarei stata un'arpista.
0: Beh, insomma, le corde ci sono, un po' più complicate, sì. Però ci sono. Ecco, partendo dal contrabbasso, che è uno strumento come tutti gli strumenti, specialmente quelli classici, oltremodo impegnativo, cioè tu hai scelto, non so, io mi immagino la piccola Valentina che dice: papà, mamma, voglio andare al conservatorio, voglio studiare il contrabbasso. È partita proprio così, cioè è stato il tuo primo strumento?
4: No, in realtà è stata una cosa abbastanza strana. E secondo me, io dico sempre che non sono stata io a scegliere il contrabbasso, ma è stato il contrabbasso a scegliere me, perché io in realtà sono una insospettabilissima ex pianista. Io ero pianista e ho iniziato a studiare il pianoforte da piccola, avevo 10 anni, e poi ho fatto tutto un percorso da privatista, eccetera, e poi a 19 anni, quando mi sono diplomata al liceo, ho deciso di andare in conservatorio a studiare composizione e pianoforte, e il primo anno di conservatorio ho incontrato proprio questo strumento, me ne sono innamorata follemente, avevo 20 anni quando ho cominciato a suonare il contrabbasso proprio da zero, e lì giustamente, come diceva mamma, papà, preso un colpo, perché scusa, cosa vuoi fare tu passare dal pianoforte?
0: Perché abbandoni il pianoforte per il contrabbasso?
4: Esattamente.
0: Ma che poi il contrabbasso, adesso non per fare delle distinzioni, però viene identificato nell'immaginario collettivo come uno strumento particolarmente maschile, no?
4: Sì, è anche poco agile, no? Sempre diciamo dietro, no? Che supporta, che effettivamente è il ruolo che noi abbiamo e deve rimanere anche quello, perché mi dico sempre, senza contrabbassi l'orchestra non esisterebbe.
0: No, crolla tutto.
4: Però è maschile come storia, perché ovviamente il repertorio e tutto è stato scritto da partire da Dragonetti, e poi il nostro carissimo conterraneo Giovanni Bottesini, e diciamo le pietre miliari di questo strumento sono state forgiate da mani maschili, giustamente. Fino a qualche decennio fa erano molto rare le donne, le ragazze che suonavano. Adesso iniziamo ad avere, diciamo, un rinascimento anche femminile sullo strumento, anche se è ancora a volte difficile per i non addetti ai lavori. Appena ti vedono con un contrabbasso, mi è stato chiesto anche in interviste su radio nazionali: com'è suonare uno strumento da maschio? E io gli rispondo, lo suono con le mani, perché ce le ho anche io, sono 1,80 m.
0: Il buon Dio ci ha fornito di mani, facciamo questa comunicazione.
4: Esattamente.
0: No, ma tu hai detto giustamente le contrabbassiste classiche non sono ancora tante, è un pochino, ma per una questione probabilmente di volontà. però figuriamoci, sono poche le contrabbassiste donne, figuriamoci le compositrici contrabbassiste donne come tu sei, no?
4: Sì, ancora meno, perché effettivamente adesso ce ne sono, diciamo, essere parecchie, però più che altro in un ruolo orchestrale, anche nel solismo non ce n'è ancora così tante, mentre nel jazz c'è uno sviluppo un po' diverso anche dello strumento, è visto anche, ci sono tanti leader di band, no, a partire da Charles Mingus eccetera, sì. Che poi c'è l'Esperanza Spalding anche, che
0: sì,
4: è bravissima,
0: grandissima,
4: canta, compone eccetera. Nell'ambito classico è ancora un pochino, non dico un tabù, perché non lo è, però è ancora, diciamo, rara come cosa. E dico sempre, non è che dobbiamo forzare il mondo femminile a imbracciare un contrabbasso, però è bene avere degli esempi, secondo me, anche femminili sullo strumento, perché magari la ragazzina che è un po' timida oppure che si spaventa e dice oddio, ma cosa mi metto a fare, così invece vede che se ce l'ha fatta lei ce la posso fare anche io, no? È in realtà un messaggio importante da mandare anche alle ragazze che magari si sentono attratte da uno strumento così ancora stigmatizzato un po' come maschile, e vedere che in realtà non lo è più, non ha genere poi lo strumento, di fatto è maschile.
0: Infatti, esatto. Tra l'altro, insomma, speriamo che con il tuo concerto che ci sarà domani sera alla Casa della Musica qualche ragazza, esattamente come è successo quando c'è stato il boom, vabbè, il genere è un'altra cosa, però quando c'è stato il boom dei Måneskin, sai quante ragazze sono andate dai genitori, dai papà, dalle mamme a dire mi comprate un basso, e la vendita dei bassi elettrici, che sono tutt'altra cosa naturalmente rispetto al contrabbasso, è andata alle stelle. Quindi insomma, vedi che gli esempi servono, e anche tu potrai contribuire a questo. Allora, dicevamo che il concerto mette in relazione il classicismo di Mozart alla tua creatività contemporanea, con appunto l'arpa suonata da Anna Stesano e l'ensemble della Toscanini. Sono in sei, guarda, siccome ho qui l'elenco, mi piacerebbe nominarli, perché sono Micaela Costea, Ginevra Tavani, Carmen Condur, Pietro Nappi e Miriam Caldarini. Quindi apertura con il quartetto 15 di Mozart, e poi dove vai a finire? Cioè dove ci porti con la tua creatività?
4: Allora, è un bell'accostamento quasi agli estremi, ma in realtà io mi sento non vicina come linguaggio, però poi la musica è tutto un filo rosso, no? Cioè ogni compositore poi ha, diciamo, una storia da raccontare, quindi durante questa serata raccontiamo due storie differenti, con giustamente rispettabilissimo Wolfgang Amadeus Mozart e poi il mio brano. Diciamo che il mio brano ci porta in un campo sia psicologico che diciamo reale, perché questo brano racconta l'esplorazione di una foresta, perché si chiama Into the Forest.
0: Into the Forest, sì.
4: Ed è diviso in sei movimenti, è un brano di circa 30 minuti, in due parti, perché ci sono i primi tre movimenti che sono tutti, diciamo, un continuum attaccati, e gli ultimi quattro nella stessa maniera. E diciamo che io mi ispiro molto, sono un artista sinesteta, associo i colori alle note, ai suoni, però anche a delle immagini vivide. Non riesco a scrivere senza avere una storia, come quasi un compositore che scrive per film, no? E questa foresta, io ho scritto perché la foresta, la natura per me è un contatto molto importante nella mia vita, cioè proprio la foresta, il verde, gli alberi mi calmano tanto, mi riconnettono letteralmente con la mia umanità e alla terra, no? E ho voluto creare questo brano e creare anche un parallelismo un po' psicologico. La foresta in questo caso diventa un po' la metafora della vita, no? Uno entra in questa foresta, non sa neanche bene perché noi veniamo al mondo, non per nostra volontà, no? Per la volontà dei nostri genitori,
0: sì.
4: No? E ci ritroviamo catapultati in questa foresta che va entriamo ma non sappiamo bene dove ci porterà, no? E quindi troviamo tutta una serie di...
0: Ne sapeva qualcosa Dante, in effetti.
4: Assolutamente. E ci ritroviamo, diciamo, in una serie di vicissitudini e di avventure che possono essere belle, brutte, spiacevoli, tristi, bellissime, no? E dobbiamo imparare ad affrontarle crescendo, no? In esperienza. E l'ensemble in questo caso rappresenta proprio la foresta, gli alberi, no? Mm-hmm. E con i suoi sentieri, con le sue creature, perché ci sono dei movimenti anche che si chiamano le piccole creature, oppure un movimento che si chiama crescita dalla terra bagnata, no? Dopo una pioggia si sente quell'odore un po' di bagnato e fa crescere magari i funghi, fa germogliare nuove piante, eccetera. E questo è anche il fatto proprio nella vita, per esempio quando succede qualcosa di brutto, quando succede una cosa che non abbiamo sotto controllo, dobbiamo trovare il modo di far germinare qualcosa di buono da ogni situazione. E l'arpa e il contrabbasso, in questo caso nella foresta della vita, rappresentano l'arpa, l'equilibrio, la razionalità di un essere umano, mentre il contrabbasso rappresenta più l'istinto, no? Cioè quello uh-huh. che magari ti salva nel momento in cui ti devi correre perché c'è qualcuno che c'è qualcosa che ti rincorre nella foresta e non sai che cos'è, quindi scappi. E l'arpa invece calma il contrabbasso in alcune sezioni dove il contrabbasso magari può essere più agitato e l'arpa dice guarda
0: è una
4: che
0: specie di dialogo, insomma un dialogo tra arpa e contrabbasso. Poi ci sono c'è il quartetto d'archi appunto,
4: e clarinetto.
0: Sì. Sulla tecnica, perché io insomma sono andata a curiosare quando ho saputo che ci saremmo sentiti, sono andata un po' a curiosare sul tuo sito che è bellissimo, su YouTube ci sono tantissimi video che ti vedono suonare. Tu usi prevalentemente o esclusivamente l'archetto al posto delle dita? Cioè, allora, mano destra naturalmente, le dita sul manico del contrabbasso, e poi io ti vedo sempre con l'archetto.
4: Io sono di impronta classica, diciamo, mm-hmm. perché sono una contrabbassista con tecnica con l'arco, ecco, classica, sono diplomata in contrabbasso, vecchio ordinamento, eccetera. E diciamo che uso un po' maggiormente quello perché a me piace tantissimo la cantabilità dello strumento, perché comunque è uno strumento ad arco e mi piace proprio il poter imitare quasi la voce, no? Cioè gli archi secondo me sono gli strumenti più vicini proprio come tecnica espressiva alla voce, quindi io uso tanto l'arco perché mi piace proprio la cantabilità dello strumento. Però in realtà io ho suonato anche jazz, ho fatto anche tante contaminazioni. In realtà ci sono dei momenti in cui anche proprio in questo brano io utilizzo il pizzicato, anche proprio detto in maniera impropria, diciamo, il pizzicato jazz proprio con la cavata
0: un po' alla Ron Carter, via.
4: Esatto, esattamente. E poi uso tecniche estese anche, sempre con l'arco, però ci sono anche tecniche percussive sulla cassa del contrabbasso per dare anche profondità ad alcuni passaggi, non essendoci le percussioni, il contrabbasso avendo una bella cassa di risonanza può essere utilizzato anche come strumento percussivo in alcuni momenti in cui serve, diciamo, un supporto più ritmico, no? Quindi diciamo che il contrabbasso lo vedo un po' come un sintetizzatore di suoni, no? Quando mi serve cantare uso l'arco, la tecnica proprio classica, eccetera, e poi esploro quanti più suoni possa fare, e non li ho ancora trovati tutti, credo, cioè sto ancora studiando come diciamo sviscerarlo a 360 gradi.
0: La ricerca continua, come è giusto che sia. Un'ultima cosa, Valentina, allora io starei qua a parlare con te per ore e ore, proprio velocissima, il tuo progetto sulla musica di Frank Zappa, perché fin qui abbiamo parlato di musica classica, di Mozart, Into the Forest, il quartetto d'archi, clarinetto, arpa, però tu a un certo punto della tua ricerca, a proposito di questo, hai voluto metterti a confronto con la musica di Frank Zappa.
4: Sì, assolutamente.
0: Ed è stato molto complicato anche quello, sempre per via della musica maschile, femminile, no?
4: Sì, in realtà io sono diventata musicista credo proprio per colpa di Frank Zappa, perché io Frank Zappa l'ho incontrato a un'età abbastanza insospettabile, quindi avevo 11 anni e ho ascoltato il mio primo disco di Frank Zappa quando avevo 11 anni, che è The Grand Wazoo, e sono rimasta proprio fulminata, come si dice, non sono più riuscita a smettere di ascoltarlo, perché proprio mi si è aperto uno scrigno pieno di informazioni, di suoni strani, perché poi Frank Zappa è veramente particolare a questo linguaggio che è colto, ma è elettronico anche, è rock, è progressive, no? Quindi
0: non è catalogabile. No.
4: Non è catalogabile. E quindi io ho passato la mia adolescenza a trascrivere dischi di Frank Zappa quando ancora ero l'insospettabile pianista mi sono proprio immersa in questo mondo, e timidamente, piano piano, poi quando sono anche passata al contrabbasso ho cominciato a dire: ma se provassi a suonare qualcosa di Frank Zappa piano piano, piano piano, piano piano, che è musica veramente complicata, insomma, poi per chi anche... chi la conosce sa che è una bella, è tosta, e diciamo che ha sempre fatto parte del mio linguaggio. Io mi sono creata anche proprio come musicista e come linguaggio e come percezione della partitura tantissimo su Frank Zappa. Tantissimo.
0: Mamma mia, lì ci vuole veramente un talento, oltre che un orecchio pazzesco, ci vuole veramente un trasporto molto molto particolare ed esclusivo. In finale, una cosa curiosa, il contrabbasso, vabbè, non lo scopriamo oggi, lo sapevamo, è uno strumento molto ingombrante. I musicisti che vanno in tournée ovviamente non è che possono farsi trovare un contrabbasso ogni volta che poi tu giri tutto il mondo e tu ti porti naturalmente il tuo contrabbasso, e questo ti ha fatto venire un'idea proprio sul trasporto e la tutela degli strumenti dei musicisti che vanno in tournée, che devono prendere un aereo, che devono prendere una nave, insomma qualunque mezzo di trasporto. Ti è venuta un'idea proprio per salvaguardare il viaggio degli strumenti, in particolare il contrabbasso, ce la vuoi dire?
4: Sì, dopo l'ennesimo, diciamo, come ben dicevi, è già complicato viaggiare con un violino, con un contrabbasso è 10 volte più difficile, perché cioè, per chi non l'ha mai visto, un contrabbassista che prende un aereo e fa solismo come faccio io deve portarselo dietro e prende una flight case, che è praticamente un armadio di 2 metri,
0: sì,
4: in fibra di carbonio, e che va spedito in stiva, e spesso ci sono problematiche anche di controlli di sicurezza, che sono giustamente sacrosanti e vanno fatti in aeroporto, e anche di messa estiva in sicurezza. Però il problema è che non si considera la fragilità dello strumento, e spesso anche io mi sono ritrovata a dover pregare, letteralmente anche a piangere, lo dico senza vergogna, perché davvero quando uno poi sente lo strumento toccato è come essere violati,
0: sì,
4: no?
0: Sì, sì.
4: Perché lo strumento poi è una cosa talmente personale. Davanti, insomma, mi sono ritrovata in scene veramente forti davanti alla security di molti aeroporti, perché mi volevano aprire e chiudere la custodia e rimettere e toccare il contrabbasso senza la mia presenza e senza che io
0: potessi no, che brutto.
4: Questo è stato terribile, e dopo l'ennesimo incidente che mi è successo io ho deciso di lanciare una petizione a livello europeo e anche a livello inglese, perché appunto risiedendo là, e siamo arrivati a quasi 10.000 firme, e anzi devono crescere, perché comunque ci sono le negoziazioni in corso e tutto, e qualcosa si sta muovendo. Abbiamo avuto la prima tavola rotonda proprio al Parlamento Europeo a Bruxelles il 23 febbraio scorso, dove io sono andata a fare un discorso proprio con alcuni politici e rappresentanti delle compagnie aeree e aeroportuali europee, per riuscire a trovare un punto in comune, una negoziazione dove non si vanno a togliere i parametri di sicurezza, che quelli,
0: certo,
4: come ripeto,
0: certo,
4: sono
0: certo,
4: importanti e sacrosanti, però che si riescano a trovare qualche diciamo trattativa su come poter maneggiare gli strumenti in sicurezza da parte dello strumentista stesso, senza compromettere la sicurezza dello strumento né quella dei passeggeri e del musicista. E questa è una cosa importante, perché spesso gli addetti ai lavori negli aeroporti anche per loro è un problema, perché non sanno come comportarsi, perché non esistono regole ad oggi e quindi necessitiamo di riconoscere queste regole e metterle in atto. Per esempio, dall'agosto del 2025 con la Musician Union siamo riusciti, negoziando direttamente, a cambiare le regole all'aeroporto di Heathrow, dove appunto adesso le stanno implementando e le stanno mettendo, perché poi quando uno mette le regole poi a farle diventare routine ci vuole un po', però sono già diciamo in atto queste regole, dove lo strumento può essere solo toccato, aperto e richiuso dallo strumentista, certo, in presenza della security.
0: Certo.
4: Io ho portato questo esempio al Parlamento europeo, proprio dicendo: se lo fanno a Heathrow, che è uno degli aeroporti più grandi del continente europeo, possiamo provare a prenderlo come modello. Infatti questa è stata una cosa che ha aperto un varco, che ha aperto una negoziazione positiva e strutturata. Quindi insomma sarà ancora lungo il percorso, però anche gli ascoltatori, questa petizione si trova su change.org sotto il mio nome, Valentina Scialzo-Fenciardelli, e si chiama My Luggage is not my instrument is not, not a luggage. e quindi chi volesse, anche i non musicisti, io invito tutti a firmarla, perché questo vuol dire far circolare la cultura, far circolare gli artisti, e l'arte è un bene di tutti, non
0: e
4: è
0: soprattutto
4: un bene di
0: tutto. Soprattutto il rispetto, insomma, sono strumenti di lavoro, strumenti con i quali si ha a che fare tutti i giorni e che fanno parte del musicista, cioè io lo so come funziona, anche solo con una chitarra, un violino, un clarinetto, tu non lo devi toccare, devi sempre chiedere il permesso al musicista, perché se lo tocchi senza che il musicista ti abbia detto sì puoi, tu provochi una crepa nel cuore del musicista, è proprio una cosa automatica.
4: E non è cattiveria,
0: no.
4: È proprio un contatto fisico, sì. Le persone che non sono musiciste devono immaginarsi il contatto, un abbraccio di uno sconosciuto, non un contatto fisico da una persona
0: non gradito,
4: conosciuta, sì. Che tu non ti aspetti e dici scusa,
0: è così, è proprio così. Va bene Valentina, allora appuntamento a domani sera alla Casa della Musica, accordi disaccordi, con te l'arpista Anna Astesano, poi c'è l'ensemble della Toscanini e naturalmente tutti per ascoltare questa Into the Forest che tu ci hai dettagliatamente spiegato, e poi facci sapere come va insomma questa petizione, alla quale naturalmente anche noi vogliamo aderire. Grazie mille Valentina.
4: Grazie a voi e un saluto a

Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it

0: My Body Isn't Ready, questo è il nuovo singolo di Somber, dopo la nostra bella chiacchierata con Valentina, che sarà in concerto domani sera con un, insomma, una performance molto molto interessante, molto particolare alla Casa della Musica. Siamo già all'appuntamento con le news, quelle da Parma e provincia. Noi ci risentiamo subito dopo.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 16 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con una maxi operazione dei carabinieri relativa ad un grosso traffico illecito di rifiuti, 20 indagati a Parma, il nucleo principale formato da membri di una famiglia calabrese residente in Emilia. Secondo l'accusa, i rifiuti ferrosi di officine meccaniche e cantieri edili venivano raccolti e portati in 4 siti di stoccaggio abusivi, in particolare nei comuni di Langhirano, Neviano degli Arduini e Corniglio, e ora sotto sequestro, sigilli anche a 6 autocarri impiegati per la commissione dei reati. Parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Ben 16.900 i prodotti non a norma sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma sugli scaffali di un esercizio commerciale di Via Trento gestito da cittadini di nazionalità nigeriana. Ora la vicenda dell'istruttore d'equitazione arrestato dalla polizia a Parma con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. L'uomo, che ha più di 70 anni, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Ora si trova ai domiciliari. La procura, in una nota, parla di gravi indizi di colpevolezza. Anche la provincia di Parma boccia il progetto del nuovo parco eolico nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano, Tornolo, Valmozzola e Morfasso. Nel Piacentino l'ente ha inviato le proprie osservazioni a Ministero e Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Duferco. Si parla di forzatura dell'iter amministrativo e di lacune documentali. Cambiamo pagina, gli spettacoli, la musica, con la nuova edizione del Festival a Borgo Sound, la rassegna dedicata alle band del territorio si rinnova e cambia location. Le esibizioni sul palco nel piazzale in fondo a Via Verdi, sarà allestito anche un mercato con tante bancarelle già dal pomeriggio. L'evento è patrocinato dal comune, vi possono partecipare gruppi emergenti e non di tutti i generi musicali, dal rock al jazz, passando per il pop. In chiusura lo sport e il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando facendo terapia a Collecchio, a partire da Bernabé, Frigan e Ondrejka. Intanto il club lancia un'iniziativa per i giovani tifosi. Per la prossima stagione a disposizione 100 abbonamenti in Curva Nord riservati agli under 14 e al prezzo di 100 euro. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere. Coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre

So easy to fall in love, Olivia Dean, qui su Radio Parma, 11 minuti dopo le 4, martedì 7/7/2026, 7 luglio. Allora, è arrivato il momento, eh? Sì, sì, possiamo regalarvi due biglietti per una telefonata, gli ingressi gratuiti naturalmente per il concerto di Fiorella Mannoia, oppure il concerto di Cosmo, oppure il concerto dei Pooh. Vi ricordo le date: Fiorella Mannoia al Parco Ducale il 26 di luglio, il 1 agosto il concerto di Cosmo, mentre i Pooh saranno al Parco Ducale il 7 di settembre. Come fare per avere un biglietto? Potete scegliere uno o l'altro. Una telefonata, due biglietti, bisogna essere molto veloci con il telefono 0521 464276, lo ripeto 0521 464276.

0: casualmente anche chi si porta a casa due biglietti per Cosmo questa volta si chiama Giorgia. Eh sì, perché noi stiamo ascoltando Giorgia Smith con il suo nuovo singolo Alive. Allora Giorgia, divertiti. Mentre a proposito di musica dal vivo, lo dico anche per chi poi telefonasse nei prossimi giorni, perché abbiamo ancora biglietti da regalarvi. Ogni telefonata due biglietti: Fiorella Mannoia, Cosmo e Pooh per le prossime volte. È molto semplice, una volta che ci avete dato il vostro nominativo e anche un recapito o mail o telefono, la sera del concerto basta che vi richiate alla biglietteria del Parco Ducale, date il vostro nome e cognome, dite che avete vinto il biglietto qui su Radio Parma ed entrate belli tranquilli per godervi il concerto. E dicevo, a proposito di concerti, dopo il record di Tor Vergata, quindi insomma stiamo parlando di numeri veramente strepitosi, Ultimo ha annunciato nuovi appuntamenti dal vivo. L'altro sabato 4 luglio ci sono stati 250.000 spettatori paganti. Lui, sull'onda di questo successo veramente pazzesco, ha ufficializzato il suo prossimo tour negli stadi per il 2027. Ci sono già le date, eh? Allora vediamo quelle più vicine a noi. Bologna, stadio Dall'Ara, il 13 giugno 2027, poi sarà San Siro il 20 giugno, siamo sempre nel 2027, poi Napoli, Messina, Reggio Calabria, Bari, Firenze, Torino, Olbia, e partirà però il 10 giugno dallo stadio Teghil di Lignano Sabbia d'Oro. Queste dunque già le date, da adesso fino al 2027 lui ha detto vengo a suonare a casa vostra. Vabbè, insomma, se lo merita questo successo. Anche Vasco Rossi gli ha fatto tanti complimenti, quindi Vasco Rossi l'anno prossimo farà la residency all'Olimpico, mentre Ultimo si mette in tour per il Palasport. Complimenti davvero, cifre molto molto importanti per un cantautore, forse il migliore della sua generazione. Lo riascoltiamo con Acquario.
1: Ho capito che col tempo certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Dead Cap for Cutie, Riptides, le 16:28. Cosa dite? Facciamo un salto nel 1992. Questo pezzo degli Stereo MCs ha tracciato una strada che hanno poi percorso in tanti anche in Italia, ma tutto è partito da qui. Connected.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Vertice NATO, francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha poi ribadito Trump nel corso del bilaterale con Erdogan.
1: Intanto non si placa la bufera sul caso Bologan e le mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana e se le pressioni dell'amministrazione americana abbiano influito su tale decisione. Intanto ieri gli Stati Uniti sono usciti dal mondiale e sono stati battuti 4-1 dal Belgio.
2: Una donna di circa 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri coordinati dalla Procura d'Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. Gli accertamenti sono in corso.
1: Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni in zona Fiera. Una donna di 67 anni in bicicletta è stata investita da un mezzo pesante ed è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista svoltando a destra non avrebbe visto la ciclista. Si sta ancora cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo nell'angolo cieco o se stesse attraversando sulle strisce.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la Procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. A Lavitola viene contestato tra gli altri il reato di strage.
1: Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco dei genitori e bagaglio mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto.
2: Ed è tutto. A più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Il nuovo bellissimo singolo di Bruno Mars, On My Soul. Prima parlavamo con una contrabbassista pazzesca e qui non so se perché tante volte non c'è il tempo di concentrarsi troppo sugli strumenti mentre si ascolta una canzone in sottofondo, però qui c'è un giro di basso veramente spaventoso. Naturalmente, come sempre, con il fido Jamario Jam Artist, un bassista che può suonare qualunque cosa, ma che è il bassista preferito di Bruno Mars. Ma volevo parlarvi anche degli U2, perché come sapete, lo avevamo un po' anche anticipato, a primavera hanno passato diversi giorni a Città del Messico, erano lì per girare il video di un pezzo nuovo, Street of Dreams, e hanno condiviso alcuni spezzoni di questo video sui social. E Street of Dreams è la canzone che anticipa il nuovo album della band, dopo Easter Lily e Days of Ash, gli EP a sorpresa usciti appunto primavera scorsa. L'album tutto per intero è atteso per l'autunno, mentre per l'uscita del singolo si parlava già il 12 giugno, usando i mondiali di calcio magari come trampolino di lancio. Poi si è parlato del 19 e invece no, esce stasera alle 18, quindi noi domani saremo in grado di farvelo sentire, oppure già dalle 18, però io non ci sono e quindi vabbè, insomma, qualche ora di pazienza. E tra l'altro oggi è anche il compleanno della figlia Eve Hewson, la figlia di Bono, la figlia attrice che, se avete visto il film di Spielberg, lei interpreta la parte della novizia. Non dico altro per non spoilerare. Comunque, YouTube da domani, o comunque da stasera alle 18, il nuovo singolo. Noi li riascoltiamo andando indietro di 38 anni. Era il 1988. Questa canzone è un po' diversa dal solito. È comunque un brano che si rifà molto alle radici soul e blues. È When Love Comes to Town.

0: Eh sì, siamo su Rattle and Hum, dicevamo la grande tradizione blues, e infatti c'era anche la partecipazione meravigliosa di B.B. King. When Love Comes to Town, U2, da stasera il singolo nuovo che noi ascolteremo domani. Adesso c'è la pubblicità e poi torniamo con Rex Orange County.
1: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
2: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

least for now, questo è il nuovo singolo di Gia Ford, mentre dopo gli indizi dei mesi scorsi arriva quella che sembra essere la conferma indiretta più esplicita finora del possibile passaggio degli Oasis in Italia nel 2027. Non possono non venire in Italia, dai. È stato Liam Gallagher, è sempre lui, le notizie le dà lui, indiscrezioni, cose, però quando lui scrive, e scrive solo ed esclusivamente su X, fa sempre traprelare qualcosa. Sull'account Oasis Mania ha scritto: official confirmation is still pending, but Oasis are expected to play two shows at Rome's Olympic Stadium in mid-July, cioè due date allo Stadio Olimpico di Roma. E Liam Gallagher, proprio bello tranquillo, perché lui non ha social manager, fa tutto da solo, si è inserito in questo thread e ha risposto a Adele 5, che ha scritto: I want more dates in Italy, cioè voglio più date in Italia. E lui ha scritto tranquillamente, laconicamente: two is more than enough, cioè due sono più che sufficienti. Forse una battuta, non lo so, però anche una risposta, che si può leggere come una conferma indiretta delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, anche perché lui poi risponde a domande che lui ritiene sensate, a battute che lui ritiene divertenti, quindi dice due sono più che sufficienti, quindi due tutte e due a Roma, o una a Roma e un'altra da qualche altra parte. Comunque sia, una a Roma allo Stadio Olimpico sembra più che certa. Magari li riascoltiamo, The Shock of the Lightning.

0: è uno dei pezzi meno sfruttati, diciamo così, degli Oasis, però potentissimo, bellissimo, siamo nel 2008, The Shock of the Lightning. Stiamo per chiudere, ma vi do una notizia, cioè una notizia, non so se sia una notizia perché io non mi sorprendo, cioè non è che dico lo sapevo, tutti lo sapevano che Sinner sarebbe andato in semifinale a Wimbledon. Affronterà il vincente tra il canadese Auger Aliassime e Djokovic. Ancora Djokovic. Io pensavo non ci fosse, invece no, ho avuto questa sensazione che non ci fosse Wimbledon quest'anno, invece cioè come. Ci salutiamo con una canzone che ha a che fare anche un po' con un pezzettino della nostra sigla, si chiama So Long and Thanks for All the Fishes. Sono A Perfect Circle che chiudono il nostro newsroom di oggi alle 16:56, poi ci saranno le news, noi ci ritroviamo domani poco dopo le 3. Per oggi abbiamo finito, ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione 2.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma, 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con una maxi operazione dei carabinieri relativa ad un grosso traffico illecito di rifiuti. 20 indagati a Parma, il nucleo principale formato da membri di una famiglia calabrese residente in Emilia. Secondo l'accusa, i rifiuti ferrosi di officine meccaniche e cantieri edili venivano raccolti e portati in 4 siti di stoccaggio abusivi, in particolare nei comuni di Langhirano, Neviano degli Arduini e Corniglio, e ora sotto sequestro. Sigilli anche a 6 autocarri impiegati per la commissione dei reati. Parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Ben 16.900 i prodotti non a norma sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma sugli scaffali di un esercizio commerciale di Via Trento gestito da cittadini di nazionalità nigeriana. Ora la vicenda dell'istruttore d'equitazione arrestato dalla polizia a Parma con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe costretto a subire e a compiere atti sessuali una minorenne, a partire da palpeggiamenti sino a rapporti completi di vario genere. L'uomo, che ha più di 70 anni, avrebbe approfittato del suo ruolo presso un rinomato circolo cittadino. Ora si trova ai domiciliari. La procura, in una nota, parla di gravi indizi di colpevolezza. Anche la provincia di Parma boccia il progetto del nuovo parco eolico nei territori di Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgotaro, Compiano, Tornolo, Valmozzola e Morfasso. Nel Piacentino l'ente ha inviato le proprie osservazioni a Ministero e Regione nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale dell'impianto proposto dall'azienda Duferco. Si parla di forzatura dell'iter amministrativo e di lacune documentali. Cambiamo pagina, gli spettacoli, la musica, con la nuova edizione del Festival Borgo Sound. La rassegna dedicata alle band del territorio si rinnova e cambia location. Le esibizioni sul palco nel piazzale in fondo a Via Verdi, sarà allestito anche un mercato con tante bancarelle già dal pomeriggio. L'evento è patrocinato dal comune, vi possono partecipare gruppi emergenti e non di tutti i generi musicali, dal rock al jazz, passando per il pop. In chiusura lo sport e il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando facendo terapia a Collecchio, a partire da Bernabé, Frigan e Ondrej, che intanto il club lancia un'iniziativa per i giovani tifosi. Per la prossima stagione a disposizione 100 abbonamenti in Curva Nord riservati agli under 14 e al prezzo di 100 euro. Ed è tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
6: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e

Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la Notte Rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Vertice NATO ad Ankara, francamente se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, probabilmente non avrei partecipato. Lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi torna sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Al forum dell'industria della difesa sono stati stipulati contratti per almeno 5 miliardi di dollari.
1: Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi.
2: 2 persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. I 2 sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi coperto da immunità diplomatica in Italia. I fermati acquisivano informazioni attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, tutti indagati.
1: Tragedia in Sardegna, dove un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Valle dell'Erica nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report in un video si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
3: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, sono convinto della sua innocenza.
1: Il calcio, non si placa la bufera sul caso Balogun, nelle mani di Trump sul mondiale. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata imposta all'attaccante della nazionale americana. Intanto con Argentina e Egitto in campo alle 18 ad Atlanta e Svizzera-Colombia allo stadio di Vancouver alle 22 si disputano gli ultimi 2 match degli ottavi di finale. Le vincenti accederanno ai quarti di finale, si aggiungeranno Francia, Marocco, Norvegia, Inghilterra e Spagna, Belgio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con una maxi operazione di carabinieri relativa ad un grosso traffico illecito di rifiuti. 20 indagati a Parma, il nucleo principale formato da membri di una famiglia calabrese residente in Emilia. Secondo l'accusa, i rifiuti ferrosi di officine meccaniche e cantieri edili venivano raccolti e portati in 4 siti di stoccaggio abusivi, in particolare nei comuni di Langherano, Neviano degli Arduini e Corniglio. E ora sotto sequestro, sigilli anche a 6 autocarri impiegati per la commissione dei reati. Parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up. Parliamo di un altro sequestro, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Ben 16.900 prodotti non a norma sequestrati dalla Guardia di Finanza di Parma sugli scaffali di un esercizio commerciale di Via Trento gestito da cittadini di nazionalità nigeriana. Il punto sul meteo, perché secondo le previsioni sta per arrivare in pianura padana e dunque anche a Parma e nella bassa la terza ondata di calore di questo 2026. Da domani l'anticiclone africano tornerà infatti a distendersi sull'Italia, temperature massime previste fino a 38-39 gradi, anche se almeno fino a venerdì le temperature resteranno sui 35, con anche la possibilità di qualche temporale in tarda serata proprio venerdì in pianura. Parliamo ora della Cena dei Mille, il tradizionale evento nel centro storico di Parma che quest'anno è in programma nella serata di martedì 8 settembre. L'attesa vendita dei biglietti è prevista per domani dalle 10 sul circuito Viva Ticket, tagliando a 150 euro più i diritti di prevendita, una parte del ricavato in beneficenza. L'anno scorso 20.000 euro a Emporio Market Solidale Parma, ospite lo chef stellato Gennaro Esposito. Gli spettacoli, la musica, con la nuova edizione del Festival Borgo Sound, la rassegna dedicata alle band del territorio si rinnova, cambia location, le esibizioni sul palco nel piazzale in fondo a Via Verdi, sarà allestito anche un mercato con tante bancarelle già dal pomeriggio. L'evento è patrocinato dal comune, vi possono partecipare gruppi emergenti e non di tutti i generi musicali, dal rock al jazz, passando per il pop. E in chiusura lo sport e il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando facendo terapia a Collecchio, a partire da Bernabé, Frigan e Ondrejka. Intanto il club lancia un'iniziativa per i giovani tifosi, per la prossima stagione a disposizione 100 abbonamenti in Curva Nord riservati agli under 14 e al prezzo di 100 euro. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione di Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani, il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ, domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical, dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.
7: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Vertice NATO in Turchia. L'Italia ci ha rifiutato aiuto nella guerra contro l'Iran, così come la Germania e la Francia. Lo ha ribadito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da Ankara, dove è giunto per partecipare al vertice prima di un bilaterale con il presidente turco Erdogan. Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Quindi il tycoon torna sulla Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti.
1: Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. Una terza nave sarebbe stata colpita nello stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore dopo che il Qatar ha attribuito all'Iran l'attacco ad una nave cisterna di GNL. Non si segnalano vittime né impatti ambientali e la nave sta proseguendo verso il suo prossimo porto di scalo, ha dichiarato l'agenzia britannica UKMTO.
2: La procura di Civitavecchia ha richiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno per l'omicidio della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia alle porte di Roma. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione, occultamento e vilipendio di cadavere.
1: Il primo caso stagionale di febbre dengue registrato nel Padovano. A contrarre il virus è stato un giovane residente a Salvezzano Dentro, rientrato da poco da un viaggio in un paese subtropicale dove la malattia è endemica. L'uomo, seguito dall'USL 6 Oganea, ha manifestato sintomi lievi ed è attualmente in buone condizioni di salute e in convalescenza a domicilio. Le autorità sanitarie precisano che si tratta di un caso importato e non di una trasmissione locale del virus.
2: Hanno trascinato il loro cane con l'auto lungo la provinciale che collega Cassano delle Murgi ad Altamura nel Barese, un gesto risalente al gennaio 2025 che è stato immortalato anche in un video. Ora i due ex padroni dell'animale, padre e figlio, sono stati condannati a pagare una multa complessiva di 16.000 euro e quanto fa sapere la LAV, la Lega Antivivisezione. Il cane, di nome Rambo, è stato poi adottato.
1: Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Nei quarti di finale contro Jan-Lennard Struff, l'azzurro si mantiene in controllo col servizio e ha pochissimi momenti di cedimento per poi dominare nel terzo e decisivo parziale. Sinner chiude i giochi con il punteggio di 7-5, 7-6, 7-3, vola dunque in semifinale dove sfiderà uno tra Novak Djokovic e Feliu Jaliasim.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi!

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con un grosso incendio divampato a pochi chilometri da Fornovo nella frazione di Strada Rocchetta e poco al di sotto del Monte Princera. Il fronte del fuoco è molto vasto, varie decine di ettari di bosco e vegetazione, rogo divampato poco dopo le 13. Le fiamme hanno preso consistenza in pochissimo tempo. Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco e una di appoggio da Reggio Emilia, in volo l'elicottero del 115. Incendio messo sotto controllo da pochissimo, poco dopo le 18:30, all'opera anche due squadre di volontari della Protezione Civile. Cronaca anche con una maxi operazione dei carabinieri relativa ad un grosso traffico illecito di rifiuti. 20 indagati a Parma, il nucleo principale formato da membri di una famiglia calabrese residente in Emilia. Secondo l'accusa, i rifiuti ferrosi di officine meccaniche e cantieri edili venivano raccolti e portati in 4 siti di stoccaggio abusivi, in particolare nei comuni di Langhirano, Neviano degli Arduini e Corniglio. E ora sotto sequestro sigilli anche a 6 autocarri impiegati per la commissione di reati. E un altro grosso sequestro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza: parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Sono stati scoperti in un esercizio commerciale di Via Trento, gestito da cittadini di nazionalità nigeriana, ben 16.900 i prodotti sequestrati. Il punto sul meteo, perché secondo le previsioni sta per arrivare in pianura padana e dunque anche a Parma nella bassa la terza ondata di calore di questo 2026. Da domani l'anticiclone africano tornerà infatti a distendersi sull'Italia, temperature massime previste fino a 38-39 gradi, anche se almeno fino a venerdì le temperature resteranno sui 35 gradi, con anche la possibilità di qualche temporale proprio nella tarda serata di venerdì in pianura. La Cena dei Mille, il tradizionale evento nel centro storico di Parma, quest'anno in programma nella serata di martedì 8 settembre. L'attesa vendita dei biglietti è prevista per domani dalle 10 sul circuito Viva Ticket, tagliandi a 150 euro più i diritti di prevendita, una parte del ricavato in beneficenza. L'anno scorso 20.000 euro a Emporio Market Solidale Parma, ospite quest'anno lo chef stellato Gennaro Esposito. In chiusura il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando facendo terapie, a partire da Bernabé, Frigan e Ondrejka. Intanto il club lancia un'iniziativa per i giovani tifosi per la prossima stagione, a disposizione 100 abbonamenti in curva nord riservati agli under 14 e al prezzo di 100 euro. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione della nostra Radio Parma.
3: Radio Parma 102-104, Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Noceto Music Food Fest, il 10, 11 e 12 luglio a Noceto, tre serate di street food, street market e musica live. Venerdì si canta Vasco con Non siamo mica gli americani. Il sabato c'è la notte rosa con Coco Imperiale, DJ Frambo e Rebecca DJ. Domenica gran finale con il musical Dancing Gabba, firmato Ventaglio Musical. Dalle 17 alle 24, ingresso gratuito. Noceto Music Food Fest, gusto, musica e voglia d'estate.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
1: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Torbaianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
3: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
2: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
1: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
2: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica. È quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Basto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
1: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen. Cambia anche la maglia gialla con Torstein Trien, che diventa leader della classifica generale.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20:02. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca con un grosso incendio divampato a pochi chilometri da Fornovo nella frazione di Strada Rocchetta e poco al di sotto del Monte Princera. Il fronte del fuoco è molto vasto, varie decine di ettari di bosco e vegetazione, rogo divampato poco dopo le 13. Le fiamme hanno preso consistenza in pochissimo tempo. Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco e una di appoggio da Reggio Emilia, in volo l'elicottero del 115. Incendio messo sotto controllo da pochissimo, poco dopo le 18:30, all'opera anche 2 squadre di volontari della Protezione Civile. Cronaca anche con una maxi operazione dei carabinieri relativa ad un grosso traffico illecito di rifiuti. 20 indagati a Parma, il nucleo principale formato da membri di una famiglia calabrese residente in Emilia. Secondo l'accusa, i rifiuti ferrosi di officine meccaniche e cantieri edili venivano raccolti e portati in 4 siti di stoccaggio abusivi, in particolare nei comuni di Langhirano, Nebbiano degli Arduini e Corniglio. E ora sotto sequestro sigilli anche a 6 autocarri impiegati per la commissione di reati. E un altro grosso sequestro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza: parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Sono stati scoperti in un esercizio commerciale di Via Trento, gestito da cittadini di nazionalità nigeriana, ben 16.900 i prodotti sequestrati. Il punto sul meteo, perché secondo le previsioni sta per arrivare in pianura padana e dunque anche a Parma nella bassa la terza ondata di calore di questo 2026. Da domani l'anticiclone africano tornerà infatti a distendersi sull'Italia, temperature massime previste fino a 38-39 gradi, anche se almeno fino a venerdì le temperature resteranno sui 35 gradi, con anche la possibilità di qualche temporale proprio nella tarda serata di venerdì in pianura. La Cena dei Mille, il tradizionale evento nel centro storico di Parma, quest'anno in programma nella serata di martedì 8 settembre. L'attesa vendita dei biglietti è prevista per domani dalle 10 sul circuito Viva Ticket, tagliandi a 150 euro più i diritti di prevendita, una parte del ricavato in beneficenza. L'anno scorso 20.000 euro a Emporio Market Solidale Parma, ospite quest'anno lo chef stellato Gennaro Esposito. In chiusura il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando facendo terapie, a partire da Bernabé, Frigan e Ondrejka. Intanto il club lancia un'iniziativa per i giovani tifosi per la prossima stagione, a disposizione 100 abbonamenti in curva nord riservati agli under 14 e al prezzo di 100 euro. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione della nostra Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
7: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Torbaglianica, alle porte di Roma.

0: Di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
1: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
0: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica. È quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I 3 figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Basto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
1: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen. Cambia anche la maglia gialla con Torsten Trien, che diventa leader della classifica generale.
0: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Good Vibration.
4: RPR presenta Good Vibration.
3: Good Vibration.

0: di uomo.
1: Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
2: Good vibration.
3: Good vibration.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Good Vibration.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio Parma e 12 TV Parma, in studio Alberto Rugolotto. Subito la cronaca: con un grosso incendio divampato a pochi chilometri da Fornovo, nella frazione di Strada Rocchetta e poco al di sotto del Monte Princera. Il fronte del fuoco è molto vasto, varie decine di ettari di bosco e vegetazione, rogo divampato poco dopo le 13. Le fiamme hanno preso consistenza in pochissimo tempo. Sul posto 4 squadre dei vigili del fuoco e una di appoggio da Reggio Emilia, in volo l'elicottero del 115. Incendio messo sotto controllo da pochissimo, poco dopo le 18:30, all'opera anche due squadre di volontari della Protezione Civile. Cronaca anche con una maxi operazione dei carabinieri relativa ad un grosso traffico illecito di rifiuti. 20 indagati a Parma, il nucleo principale formato da membri di una famiglia calabrese residente in Emilia. Secondo l'accusa, i rifiuti ferrosi di officine meccaniche e cantieri edili venivano raccolti e portati in 4 siti di stoccaggio abusivi, in particolare nei comuni di Langhirano, Nebbiano degli Arduini e Corniglio, e ora sotto sequestro sigilli anche a 6 autocarri impiegati per la commissione di reati. E un altro grosso sequestro è stato effettuato dalla Guardia di Finanza: parrucche, bracciali, spazzolini, lozioni di varia natura, creme e articoli da make-up, una tipologia variegata di accessori estetici e cosmetici totalmente privi delle minime indicazioni necessarie per legge. Sono stati scoperti in un esercizio commerciale di Via Trento, gestito da cittadini di nazionalità nigeriana, ben 16.900 i prodotti sequestrati. Il punto sul meteo, perché secondo le previsioni sta per arrivare in pianura padana e dunque anche a Parma nella bassa la terza ondata di calore di questo 2026. Da domani l'anticiclone africano tornerà infatti a distendersi sull'Italia, temperature massime previste fino a 38-39 gradi, anche se almeno fino a venerdì le temperature resteranno sui 35 gradi, con anche la possibilità di qualche temporale proprio nella tarda serata di venerdì in pianura. La Cena dei Mille, il tradizionale evento nel centro storico di Parma, quest'anno in programma nella serata di martedì 8 settembre. L'attesa vendita dei biglietti è prevista per domani dalle 10 sul circuito Viva Ticket, tagliandi a 150 euro più i diritti di prevendita, una parte del ricavato in beneficenza. L'anno scorso 20.000 euro a Emporio Market Solidale Parma, ospite quest'anno lo chef stellato Gennaro Esposito. In chiusura il calcio, ultima settimana di vacanza per il Parma, che lunedì prossimo si ritroverà al centro sportivo di Collecchio, ma c'è già chi sta lavorando facendo terapie, a partire da Bernabé, Frigan e Ondrejka. Intanto il club lancia un'iniziativa per i giovani tifosi per la prossima stagione: a disposizione 100 abbonamenti in curva nord riservati agli under 14 e al prezzo di 100 euro. Ed è tutto per il momento, vi lascio alla programmazione della nostra Radio Parma.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Noleggio, vendita, formazione di mezzi, sollevamento persone e materiali. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle, tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO, quindi nuove minacce sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo che ci arriveremo, ha detto il tycoon.
5: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Tor Vaglianica alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Labitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
7: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto di nostra inchiesta, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
6: La Procura di Roma ha disposto gli arresti domiciliari per due ex agenti dei servizi segreti in pensione, entrambi con un passato nell'arma, accusati a vario titolo di spionaggio, rivelazione di notizie riservate e accesso abusivo a sistemi informatici. Si tratta di Gavino Raul Piras, sassarese, principale indagato, e di Vincenzo Di Pasquale, 59 anni, originario di Matera. Secondo l'inchiesta, avrebbero fornito informazioni sull'industria italiana della difesa ad un presunto 007 russo coperto da immunità diplomatica, con il supporto di 4 militari in servizio in incarichi riservati. Altre 5 persone risultano indagate.
5: Si è chiuso ad Alessandria un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello, nell'Alessandrino, in cui persero la vita l'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso e il brigatista Maracagol, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Lauro Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i due ex leader.
6: Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica. È quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila, chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I 3 figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori, attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale, sono stati ascoltati in audizione protetta.
5: Il tennis, per la prima volta in carriera, la seconda consecutiva, Jannik Sinner è in semifinale a Wimbledon, battuto il tedesco Struff, numero 74 del mondo, con i parziali di 7-5, 7-6, 6-3 in poco più di 2 ore e mezza di gioco. Per il ciclismo al Tour de France, show di Lidl Trek, dopo 10 mesi torna la vittoria Mads Pedersen. Cambia anche la maglia gialla con Torsten Trien, che diventa

sempre a chiedervi se esisto, se ci sono. Sempre penso a quel mondo che pensavo un paradiso diventato infernale. Vi ci vorrebbe un bel giudizio universale, ma il mio solo un giudizio personale.

ascoltando Blue Note. RPR 102 104, la notte.